0: You're listening to Poly Radio Extra.
1: Hey, yeah, track, mom,

0: You breathe, all right? Let's go.
1: You're listening to

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: E quando guarda la torre, ripensa a
12: Milano. Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
11: Per sentirsi a Pisa.
13: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.
14: Le parti.

0: Mi sono svegliato in una stanza buia, umida, da solo. Io e la voglia di sopravvivere. Di uscire. Enigma Room, una delle principali escape room di Milano. Più stanze, ognuna allestita a tema e supportata da una storia misteriosa. Sfrutta le tue capacità logiche, intuitive e di team building. Affronta Enigma Room dal lunedì al giovedì con altri 4 amici. Tu entri gratis. Info e prenotazioni su www.enigmaroom.it. Riuscirai a fuggire prima dello scadere del tempo?
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
5: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: 10 in punto, eroin, ci siamo.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls.

0: lunedì.
1: From 10 to 11. On Polar Radio. There's heroin. With Giorgio.
0: Good morning, Polimi! In diretta dagli studi della Poliradio, buongiorno amici, in questa giornata dai colori invernali, però per fortuna che c'è la musica rock che ci fa iniziare al meglio questa giornata con una bella scarica di energia e di musica, prontissimi quindi per incominciare al meglio questa giornata e questa settimana. Come sono stati questo sabato e questa domenica? I vostri sabati e la vostra domenica, vi siete riposati, siete rigenerati, pronti per incominciare al meglio questa settimana, per portare avanti gli studi, i progetti? Caspita, siamo prossimi anche agli esami, ma non pensiamoci, perché manca, dai, ancora un mesettino, meglio pensare a cose migliori. Comunque 320 320 05 652 su WhatsApp, se volete contattarci solo con messaggi di testo, oppure su Telegram, in questo caso ci va bene anche un vocalino, segnando sulla barra di ricerca @ Poliradio Bot. E se la mia voce così sensuale vi ammalia talmente tanto che volete vederci, potete farlo su Twitch, al twitch.tv/poliradio.it. Poi facendolo vi spaventate, vi viene un colpo al cuore, ma meno male che c'è la musica, l'ottima musica di Poliradio Radio, che è in grado di bilanciare queste forti emozioni che nell'istante in cui andate su Twitch vi si palesano di fronte a voi. Vabbè, ci troviamo sulla Poliradio con Eroin dalle 10 alle 11, rock and roll, ci sono io, Giorgio, a tenervi compagnia, ci siete voi là fuori pronti a tenerci compagnia, lo sapete anche benissimo come programma della puntata. Al solito abbiamo la cover finale, abbiamo le nuove uscite, oggi parliamo in realtà di non un album, nemmeno di concerti, ma di un musical. Abbiamo i tantissimi eventi della giornata, eventi più o meno importanti, eventi importantissimi, tipo 45 anni fa, e tocca ricordarlo oggi, l'11 maggio di 45 anni fa moriva Bob Marley. Ma addirittura invece torniamo indietro, in questo caso di un bel po' di anni, nel 1904, l'11 di maggio, nasceva Salvador Dalí, l'artista surrealista che diede il soprannome ad una certa Christa Puffin di Nico, anche se in realtà inizialmente venne raccontato che questo soprannome le venne affibbiato da Coco Chanel. La realtà invece dice che a darle questo soprannome fu il fotografo che la scoprì, Herbert Tobias. Ma la cosa davvero interessante è il personaggio di Nico, una donna, una musa che è stata in grado di ammaliare più grandi artisti dell'epoca, conoscere più grandi artisti, e divenne musa di Andy Warhol, ma viveva in un mondo completamente suo, incurante delle azioni che lei e delle conseguenze delle proprie azioni. Comunque Andy Warhol la portò talmente tanto in palmo di mano che la fece ad unire nel 1967 ad un programma, ma anzi ad un'iniziativa affascinantissima della New York dell'epoca, quindi di questa band guidata da Lou Reed e anche John Cale. Siamo nel 1967, l'anno l'album che venne pubblicato vendette poche coppie all'inizio, ma c'è da dire che poi tutti quei ragazzi che ascoltarono quell'album poi fonderanno una band, non parole mie ma parole di Brian Eno. E quindi che cosa possiamo dire? Che ce ne andiamo ad ascoltare proprio questa musica della New York del 1967 con una canzone di questa band che è palese, sono i Velvet Underground, dal titolo che racconta benissimo così a Nico, Femme Fatale.

New York 1967, Velvet Underground. Lei era Nico nella band, faceva parte pure Lou Reed, John Cale, produttore Andy Warhol. Insomma, un mix di arti e di musica affascinante, bellissimo. E dagli Stati Uniti, dalla costa orientale, ci spostiamo però alla costa occidentale. Parliamo delle Olimpiadi di Los Angeles 1932, le Olimpiadi che portarono alla delegazione italiana fino a Roma 1960 il maggior numero di medaglie, che poi verrà superato però nelle ultime due Olimpiadi, quelle più recenti di Parigi 2024 e Tokyo 2020. Molto affascinante la storia di queste Olimpiadi. Ma perché parliamo di Olimpiadi delegazione italiana? Perché esattamente nel 1860, 11 di maggio, avveniva lo sbarco di Mille dalle coste di Marsala. E pensiamo un po', senza lo sbarco dei Mille probabilmente l'Italia Unita non sarebbe esistita, non ci sarebbe stato Giro d'Italia che è iniziato venerdì scorso. E proprio nella delegazione italiana del 1932 ben 5 medaglie vennero portate da parte di ciclisti italiani nell'inseguimento su strada, su pista, insomma la grande tradizione ciclistica italiana. Ma cosa ha fatto rendere tanto bene gli italiani alle Olimpiadi di Los Angeles del 1932 è un qualcosa che gli altri atleti non potevano avere, perché ci troviamo negli Stati Uniti, piena epoca proibizionista, e dunque non era possibile vendere e consumare alcolici. Ma gli italiani si presentarono alla dogana del continente americano, del paese americano, con i loro carichi di vino, di prosecco, eccetera, proprio perché faceva parte della loro dieta. Ma la dogana all'inizio sequestrò questi prodotti e l'Italia, dunque, molto, diciamo, persuadente, ma soprattutto anche convincente sulle cose che le interessano, decise che avrebbe boicottato questa edizione olimpica se non le fosse stato restituito il vino. Così venne fatto, diciamo, trovarono un compromesso che portò la delegazione italiana a poter consumare il vino e comunque tutti gli alcolici soltanto all'interno del villaggio olimpico. Insomma, l'Italia comunque aveva l'arma segreta, quell'arma che le ha permesso di ottenere ben 36 medaglie, un record che verrà eguagliato soltanto 28 anni dopo, e successivamente per andare a superarlo ci vorrà quasi un centinaio di anni. Sempre Stati Uniti, stamattina incominciamo proprio stando nel paese, nel continente americano. Lo facciamo con Billy Squier, l'artista che negli anni 80 faceva ballare tutti sulle note di The Stroke.

Quindi dagli USA ci siamo spostati nel Regno Unito per continuare comunque il racconto di paesi di lingua anglosassone, storia dei popoli di lingua inglese, come racconta un libro di Churchill, protagonista di una delle nostre scorse puntate. E quindi continuiamo sulla storia dei popoli di lingua inglese parlando di un libro che è diventato un film, che diventerà anche un musical. Parliamo di Trainspotting, libro realizzato nel 1993 da Irvine Welsh, che è diventato un classicone della cultura dei giovani degli anni 90. Racconta la storia di un gruppo di tossicodipendenti da eroina nella Edimburgo di quell'epoca. Il film ebbe grandissimo successo. Che semmai non lo dovesse doveste conoscere questo libro, questo film, questo nome, Trainspotting, dalla storia del libro, dalla storia del film, e non lo conoscete nemmeno perché lo cita Fabri Fibra in una sua canzone omonima, allora potete rifarvi con il musical che verrà messo in scena dal 15 di luglio del 2026 presso il Theatre Royal Haymarket. Insomma, quindi questo format, questo racconto sbarca pure nei teatri, e lo fa sempre con Irvine Welsh, diciamo, alla guida, perché racconta lui stesso, l'autore di questo libro, che d'altronde il passo tra il libro, il film e quindi un musical è abbastanza naturale, in quanto soprattutto il film è realizzato nel 1996 con il regista Danny Boyle, di cui poi realizzarono un sequel nel 2017, T2 Trainspotting. Insomma, vede, e molti di coloro che hanno visto questo film se lo ricordano benissimo, vede tantissime canzoni originali create apposta per quel film, ma allo stesso tempo anche canzoni iconiche che hanno fatto la storia della musica, soprattutto la musica rock, che sono in grado di accompagnare la storia di questi personaggi nelle loro avventure. E d'altronde lo dice proprio Irvine Welsh, la musica, il parlato, la scenografia del film sono molto legati, ma l'idea proprio del musical, quindi oltre che essere naturale, è anche quella di creare un show esplosivo, provocatorio e coinvolgente, che sia in grado di raccontare il mondo in cui viviamo. Allora, diciamo che questo musical si trova nel Regno Unito al momento, però chissà mai che possa sbarcare anche in Italia e non possa avere grande successo. Un film che ha creato, un libro che ha creato una grande cultura, un cult, diciamo, di quell'epoca, con, abbiamo detto, musica incredibile e bellissima. Questa puntata l'abbiamo iniziata parlando di uno esperimento affascinante che è durato nell'epoca e portato gli artisti di cui facevano parte Nicole, Lou Reed, John Cale, ma anche tutti gli altri, Andy Warhol, insomma, perché citarli, basta soltanto il nome per parlare della caratura di questi personaggi. Beh, li ha portati a raggiungere grandissimi successi, tra cui, beh, possiamo dire Lou Reed può avvalorarsi di essere stato inserito all'interno della colonna sonora di Trainspotting in un momento anche abbastanza topico del film, perché parliamo del momento in cui il protagonista va in overdose, e questo momento è tutto raccontato sulle note di Lou Reed e la sua Perfect Day.

Lou Reed, questa era Perfect Day. Ci troviamo nel 1972, l'album era Transformer, che vede come produttore David Bowie, e l'idea di questo arrangiamento orchestrale finale con gli archi, il pianoforte, è del chitarrista di David Bowie, Mick Ronson, che altrimenti avrebbe dato l'idea di un brano molto più simile ai Velvet Underground. Diciamo, aveva un suono molto più scarno, più grezzo, Perfect Day, prima che ci mettesse mano comunque David Bowie e Mick, il suo chitarrista Mick Ronson. Una canzone spettacolare, ma oggi l'abbiamo detto, insomma, oggi siamo collegati dai popoli di lingua anglosassone, anche se in realtà tranquilli che arriva anche l'Italia a momenti, e quindi se ne torniamo negli Stati Uniti, perché parliamo di un personaggio, un artista e anche uno sportivo, insomma parliamo di due grandissimi personaggi e due grandissimi uomini, uno artista e uno pugile. Vi dico soltanto un attimo, vi leggo testuali parole citate da una canzone. Ecco la storia di Harry Kane, l'uomo che le autorità hanno deciso di dare la colpa per qualcosa che non ha fatto, l'hanno messo in cella, ma una volta avrebbe potuto diventare campione del mondo. È questa la storia di Harry Kane, ma non sarà finita fino a che nel suo nome non sarà fatta giustizia e non gli sarà restituito il tempo che ha passato in prigione. L'hanno messo in una cella, ma una volta avrebbe potuto diventare campione del mondo. Se l'avete capito forse dal nome che viene citato, anzi in realtà un soprannome, parliamo di Harry Kane, la canzone di Bob Dylan realizzata per il suo album Desire del 1976, e racconta proprio la storia personale di Rubin Carter, soprannominato Harry Kane, come l'uragano, perché è un campione del pugilato, un campione dei pesi medi, potrebbe diventare campione del mondo addirittura. Diciamo, c'è un titolo, un testo, un articolo dell'Europeo, una rivista storica italiana che oramai non viene più pubblicato, dove intitolava il titolo Rubin Carter, un ring durato 30 anni, perché Rubin Carter viene accusato di un triplice omicidio che lo condannerà alla sedia elettrica, successivamente commutata in tre triplici ergastoli, per un omicidio che non ha mai commesso. Ci sono tantissimi testimoni che dicono che questa strage che viene compiuta, perché vengono uccise tre persone all'interno di un bar di Paterson, città natale di Rubin Carter nel New Jersey, ci sono testimoni oculari che dicono che la gente che ha ammazzato queste tre persone sono bianchi. L'alibi di Rubin Carter è forte, insomma è un pugile d'altronde, perché dovrebbe dedicarsi agli omicidi? Sì, è vero, la storia dei pugili in realtà è molto particolare, è legata comunque a un'infanzia difficile e a quartieri molto difficili, però insomma Harry Kane in realtà gliela fa pagare un'America di ancora forte impronta razzista, ma soprattutto perché lui vede le ingiustizie ed è sempre pronto a denunciarlo. Questa cosa non va molto bene alla, probabilmente, gli uomini, quelli che ben pensano dell'epoca, che gliela fanno pagare pesantemente. Viene incarcerato nel 1966, verrà rilasciato soltanto 30 anni dopo, 1996, quando una corte federale giudicherà, diciamo, il processo che aveva condannato Rubin Carter inficiato da prove false e pregiudizi razziali. Non appena viene liberato, Rubin Carter si rifugia a Toronto, in Canada, dove poi inaugurerà e fonderà un'associazione per i diritti dei carcerati. Questa canzone di Bob Dylan ha avuto sicuramente grande successo per portare alla risalta e alla maggior parte dell'opinione pubblica la storia di Rubin Carter. Quindi questa è la bellissima storia, diciamo, di come il potere della musica sia quello anche di persuadere e di far raggiungere le cause importanti alla maggior parte del pubblico. Insomma, diciamo che Bob Dylan è stato in grado di vestirsi, di mettersi nei panni di Rubin Carter e raccontare la sua storia, che ha raggiunto la maggior parte di numero di persone. Nel 2019 c'è un artista italiano che ha vinto il premio Amnesty International, che racconta proprio di come è importante mettersi nei panni degli altri.

Sunday Bloody Sunday, U2 1983, l'album era War, sempre per restare in tema di canzoni di denuncia e protesta, e questo era un bellissimo inno pacifista da parte degli U2 che condannavano la violenza all'epoca presente in Irlanda del Nord. L'artista che invece abbiamo sentito prima degli U2 era Niccolò Fabi con Io sono l'altro, ma stiamo parlando della storia di Rubin Carter e della bellissima canzone che realizzò Bob Dylan proprio per denunciare la condanna ingiusta a cui si trovava, da cui si trovava segnato Rubin Carter. Come venne a conoscenza Bob Dylan di questa storia? Leggendo l'autobiografia di Rubin Carter, denominata Il sedicesimo round, inviata proprio dal pugile a Bob Dylan, inviata, realizzata l'autobiografia nel 1974, dunque il tempo necessario di leggerla, e Bob Dylan realizzò questo brano meraviglioso incluso nel 17° album in studio di Bob Dylan, intitolato Desire, grandissimo successo. Come grandissimo successo ovviamente ebbe questa canzone, che venne realizzata come singolo, insomma come 45

giri, nonostante la durata della canzone fosse di 8 minuti e 33 secondi, che quindi portò le case produttrici dei vinili a dover realizzare su due facciate, perché era talmente lunga che non poteva essere contenuta all'interno di un'unica facciata dei 45 giri. Per sensibilizzare comunque sempre maggiormente l'opinione pubblica, Bob Dylan, nel tour precedente all'uscita di Desire, comunque nel 1975, un tour ed un concerto tenuto al Madison Square Garden, fece un'apparizione addirittura a Muhammad Ali, il quale dedicò una sua vittoria a Carter per sensibilizzare ulteriormente l'opinione pubblica sul caso. Insomma, su questa storia sono stati scritti tanti libri, ovviamente l'autobiografia di Rubin Carter, realizzate canzoni, la canzone omonima Hurricane di Bob Dylan, e anche realizzati dei film. Parliamo del film del 1999 con un bravissimo attore, Denzel Washington, che racconta proprio la storia di Rubin Carter. Ma dunque, abbiamo girato a sufficienza intorno alla storia di questa canzone, alla storia di questo personaggio. Direi che è il momento di ascoltarcela. Hurricane, questo è Bob Dylan.

Here Come the Story of the Hurricane, Bob Dylan, Hurricane 1976, Desire, canzone che abbiamo raccontato a sufficienza. Ma adesso restiamo sempre in quegli anni, andiamo nel 1977 e tocchiamo territorio di un paese molto all'avanguardia di quell'epoca dal punto di vista musicale. Sì, stiamo parlando della nostra Italia, perché in quell'anno, nel 1977, un duo di musica new wave punk italiano, i Crisma, vennero addirittura citati dalla New Musical Express, storica e tuttora esistente rivista britannica, che citava proprio questo gruppo, facendolo addirittura accostare ad un gruppo che abbiamo ascoltato all'inizio della puntata, i Velvet Underground, per sonorità e per avanguardia. Parliamo di un album che veniva pubblicato quell'anno, Chinese Restaurant, ma successivamente la consacrazione la otterranno 3 anni più tardi con Cathold Mamma, album del 1980 che conteneva al suo interno un singolo che ebbe grandissimo successo, Many Kisses, una canzone new wave, elettropop, insomma, con arrangiamenti musicali che portava i Crisma comunque a certificare la loro grandissima capacità di essere duo e gruppo di musica all'avanguardia, ma che vedeva anche la collaborazione di un certo Hans Zimmer. Sì, Hans Zimmer, che fece parte degli Ultravox, dei Buggles, che col tempo ha realizzato anche una grandissima carriera come compositore cinematografico. E curiosità sui Crisma: un po' stufi del fatto che la gente snobbasse il punk italiano, pensasse fosse un qualcosa di completamente importato dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, una coppia anche davvero banale. Beh, Maurizio Arcieri, leader, cantante, insieme a Cristina, l'altra componente del Crisma di questo duo, decise durante un concerto di prendere una lametta e inventare il finger job, specificando bene che lo inventò lui, quindi era una cosa completamente autoctona. Cosa fece? Cosa prevedeva il finger job? Beh, prendere una lametta e tranciarsi di netto il dito, facendo schizzare il sangue addosso a tutto il pubblico. Ovviamente Maurizio Arcieri venne costretto subito dopo a essere portato in ospedale, onde evitare di perdere il dito ed essere amputato. Una storia un pochettino romanzata. Se volete sentire davvero quello che accade, beh, potete trovare gli articoli online, però sinceramente è molto particolare, fa capire anche com'era in quel periodo la scena musicale italiana. Quindi noi ce ne andiamo nel 1977 con Chinese Restaurant, l'album che fece notare i Crisma al New Musical Express, e ce li ascoltiamo con una canzone facente parte di quell'album, Black Silk Stocking.

proprio musica d'avanguardia. Se volete recuperare, sapere di più sulla New Wave italiana, vi consiglio la puntata di Uncharts dedicata proprio a quella scena della musica italiana, che potete recuperare sul nostro sito www.poliradio.it, come tutte le puntate.

These boots are made for walking, Nancy Sinatra. E dunque, se these boots are made for walking, noi ce ne andiamo a camminare negli eventi dell'11 di maggio. Festeggiamo subito due artisti e partiamo con l'11 di maggio del 1941. Tanti auguri a Derek Burdon, 85 anni oggi, cantante degli Animals, con cui nel 1964 raggiunse il successo con House of the Rising Sun, e ci spostiamo a soltanto due anni dopo, nel 1943. Beh, auguri pure a Les Chadwick, che compie oggi 83 anni, con i Jerry the Peacemaker ha raggiunto il primo posto nelle classifiche britanniche del 1963 con How Do You Do It, ma soprattutto come i Beatles proveniva da Liverpool, erano gestiti da Brian Epstein e registrati da George Martin. Ci spostiamo a 20 anni più tardi, nell'11 di maggio del 1963, e parliamo proprio di Beatles. Perché in questa data, Please Please Me, the Beatles inizia una permanenza di 30 settimane in vetta alla classifica degli album del Regno Unito. Il disco d'esordio della band entrò nella storia come l'album numero uno più longevo di sempre, per poi essere superato nel secondo album, sempre dei Beatles, 11 di maggio 1964. Parliamo dei Rolling Stone, perché a loro viene negato un pranzo al Grand Hotel di Bristol, dove alloggiavano perché non indossavano giacca e cravatta. 11 di maggio 1967, un trio australiano. Have you seen my wife, Mr. Jones? In questa data i Bee Gees fanno il loro debutto sulla televisione britannica, apparendo Top of the Pops. Avrebbero continuato a partecipare al programma per altre 90 volte. 11 di maggio 1970 invece esce negli Stati Uniti Woodstock, Music from the Original Soundtrack and More, contenente una selezione di esibizioni del Festival di Woodstock tenuto l'anno prima. L'11 di maggio invece del 1972 parliamo di Beatles, in particolare di John Lennon, che apparve nel programma televisivo Dick Cavett Show affermando di essere sotto sorveglianza dell'FBI. Due anni più tardi, Led Zeppelin. I Led Zeppelin assistono a un concerto di Elvis Presley. Dopo un inizio un po' incerto da parte del cantante della sua band, Elvis interrompe il suo gruppo e dice scherzosamente: aspettate un attimo ragazzi, se possiamo ricominciamo da capo, visto che ci sono i Led Zeppelin, dobbiamo cercare di dare un'impressione un pochettino migliore. 11 di maggio 1981. Questo giorno il pioniere del rugby Bob Marley morì a Miami. Le ultime parole che disse Bob Marley a suo figlio Ziggy furono: il denaro non può comprare la vita. 11 di maggio 1991. I Roxette ottengono il loro quarto singolo al primo posto nelle classifiche statunitensi con Joyride. La canzone fu ispirata da un'intervista di Paul McCartney, il quale disse che scrivere canzoni con John Lennon era come stare su una Joyride. Poi ci spostiamo all'11 di maggio invece del 2001, quando prende il via a Las Vegas il The Tour of Brotherly Love con Oasis, Black Rose e gli Space Hog. Il titolo abbastanza azzeccato, perché tutte queste tre band erano composte da dei fratelli. 11 di maggio invece del 2015... gli Editors annunciano l'uscita del loro nuovo singolo No Harm, facente parte del loro nuovo album, ma noi ce li ascoltiamo con un brano del 2005, Munich, The Backroom Editors.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Onde che girano e girando cambian faccia.
13: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
12: E dopo aver girato tutto il giorno tornano nel porto.
0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Of the hour.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
10: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: qui su Poliradio sulle 13.
1: Gentili studenti, per la vostra pausa pranzo, Poliradio è lieto ad annunciarvi...
2: Domani a luna!
0: Uno studio, quattro microfoni, tanti aspiranti speaker, tutti i giorni...
3: No, la domenica no!
0: Cioè, domani a luna!
3: Ma quindi domani?
4: No, adesso!
2: Da luna alle due!
5: Ciao, ciao a tutti, benvenuti su Poliradio, siamo qua, Davide...
0: Angiolina
6: e Riccardo, che finalmente è tornato qua al domani a luna di venerdì. Ragazzi, come state? Che bello rivedervi.
0: Come sono contenta Riccardo.
5: Sì, è da un po' che sei mancato. Effettivamente un po' la tua mancanza si sentite. Effettivamente
6: tre,
5: sono contento. Sei
6: tre puntate mi sembra di essere mancato tra una roba e l'altra.
5: Due. Ci dicono
6: perché
5: sono solo due.
6: Perché in mezzo c'è stato un ponte, un qualcosa. Il primo maggio.
5: Onda, è vero.
6: Quindi tre settimane ma due puntate.
5: Dai, alla fine. Onesto, diciamo.
0: Come state, ragazzi?
5: Bene, dai. Dai, tutto sommato bene. Ho cominciato la dieta, purtroppo.
6: No, perché purtroppo?
5: Perché è difficile.
6: Sei in restrizione calorica?
5: Sì, abbastanza, sì.
6: Però ti capisco, perché siamo sulla stessa linea d'onda, anch'io sto mangiando poco.
5: Ma domani sgarro, non vedo l'ora, guarda, sono proprio...
6: Sai già il tuo sgarro?
5: Sì, sarà...
6: Cosa stare... mangerai?
5: No, so già, c'è un posto che fa gli hamburger dietro casa mia, che è molto buono.
0: Come si chiama? Sponsorizza un po'.
6: No brand, ok.
0: Vabbè, oggi è un po' una giornata di merda.
5: Piove di brutto oggi.
0: Io mi sono infradiciato i pantaloni, Riccardo immacolato.
6: Io ho le tecniche. Si chiamano Uber.
5: Sto scherzando.
6: Oggi ho preso la metro. Però ho fatto molta attenzione. Camminavo piano con un ombrello gigante. Tra l'altro molto bello. L'ho rubato al mio coinquilino, chiedendo il permesso.
0: Quindi non l'hai rubato.
6: Vabbè, sì, l'ho preso a lui. Ed è tutto arcobaleno, mi piace molto, molto colorato. Oggi c'è bisogno di colore, è tutto grigio, sembra tutto meno saturo. E questo qui era un tocco di colore che mi ha rallegrato questo tragitto piovoso.
5: Ah, beh. Ricordiamo che se anche voi avete rubato qualche cosa al vostro coinquilino recentemente, potete dircelo al telefono allo 02239924757576, su WhatsApp al 320-320-5652, oppure
0: su Telegram a chiocciola Poliradio Bot, su twitch.tv/Poliradio IT.
5: Io direi che abbiamo parlato abbastanza, abbiamo già forse anche rotto i coglioni, direi che possiamo ascoltarci la prima canzone. Cosa abbiamo di bello oggi? Partiamo col botto. Everybody Scream. L'avete sentita questa qua, ragazzi?
6: Florence and the Machine.
5: Mm-hmm.
6: Che no, tra l'altro li abbiamo suonati all'ultima puntata che abbiamo fatto, mi faccio qua pubblicità. Su Smile, che è il mio programma insieme a Teresa Foderà e Matteo Luraghi, e perché i, come si chiamano appunto, i Florence and the Machine hanno influenzato tantissimo le due DJ che abbiamo intervistato, Demetria Bianca, che tra l'altro suoneranno al Nameless il 31 di maggio, nelle prime fasce della mattinata. E quindi io li conoscevo di nome, però non conoscevo appunto qualche canzone, e mi hanno gasato un sacco, hanno un mood incredibile. Infatti anche qua senti i cori un po' di sottofondo che stanno arrivando. Ma voi li conoscevate?
5: Io poco, ho sentito qualche canzone, tipo questa qua, un altro paio, però non mi ricordo i titoli, però qualcosina avevo ascoltato.
6: Per chi non lo conosce, questo è anche il bello della radio, scopri un sacco di canzoni nuove. E questa è Everybody Scream.

0: ci hanno fatto proprio urlare i Florence and the Machine.
1: E io sento anche le urla delle persone che stanno fuori sotto la pioggia. Ti immaginati tipo i Deliveroo, tutte queste cose qua. Pensa qua, quanti cristi stanno tirando in questo momento, che c'è la gente che io non so se voi lo fate, ma ad esempio quando piove, io che sono un medio utilizzatore di Glovo Deliveroo, io mi sento in colpa a ordinare.
2: Non andrebbero ordinati, Riccardo.
1: È una roba un po' grezza.
0: Anche io sono contrario, anche se però è veramente grezzo, effettivamente.
1: È sempre grezzo.

0: Che bomba! El micro de oro! Questo era Primo Brown in un pezzo con DJ Sciocca, che ha fatto un sequel di questo album 60 Hz nel 2025, di un album appunto che era originario nel 2004. Il primo album è stato fatto nel 2004.
1: Beh,
0: a me
1: classico.
0: Ha gasato veramente.

0: panico, dove tutto quanto va a rotoli, abbiamo bisogno di portare un po' di allegria, un po' di colore, un po' di felicità, e lo facciamo con una canzone dell'ultimo album di Jovanotti, suonata completamente dal vivo. Questa è So che la vita, suonata ai Brooklyn Studio nella Jova Session, appunto, del 2025, pubblicato il 12 dicembre.
1: So

0: Abbiamo appena ascoltato Jovanotti. Ti dirò, Ricky ha scelto veramente un gran bel pezzo.
1: Mette allegria, no?
0: Mette molta allegria. Tuttavia io sono più improntato verso un'altra direzione. Oggi è venerdì e venerdì ci vuole qualcosa che ti dia un po' di carica, ci vuole
1: che
0: un qualcosa
1: di sfogare.
0: Esatto, qualcosa che ti faccia sentire supersonico, che entri in un bar, prendi un gin and tonic e ti diverti come un pazzo. Questo è il venerdì. Questo vedi che ci piace. Piace a noi, piace a Poliradio, ma piace soprattutto a Noel e Liam Gallagher, anche noti come gli Oasis.
1: Non lo sapevo sta cosa.
0: Ma va.

0: interessante sugli Oasis è che il batterista loro praticamente non riusciva ad andare a tempo e quindi è stato addirittura minacciato, espulso direttamente.
1: Sì, per direttissimo, sì, ho saputo anche questa storia.
0: Proprio diretto, però dopo un po' grave, grave per un batterista.
1: È proprio preso un fenomeno. Poi
2: ma spiegatemi un attimo com'è sta storia, cioè, come fa un batterista a non andare a tempo? Cioè si regge tutto su quello.
1: È il suo unico mestiere, infatti, per questo l'hanno cacciato.
2: Cioè tenere il tempo, quindi poi l'hanno cambiato.
1: Sì, sì, sì, hanno preso un batterista che è un mostro. Quello con cui poi hanno registrato è What's the Story Morning Glory, il disco quello con Don't Look Back in Anger e Wonderwall.
2: Marona,
1: che tutti conoscono.
2: Che album incredibile.
1: E pensa se non avessero cacciato il batterista, hanno avuto questa pippa. Però
0: vabbè, però si può migliorare. Potevano cacciarlo, dirgli guarda, un annetto impari ad andare a tempo e poi ti riprendiamo dentro.
2: No, dopo quello che hanno acquistato, secondo me, no, anche se gliel'avessero promesso non l'avrebbero ripreso dentro.
1: Non penso neanch'io. Io direi che possiamo ascoltarci un'altra canzone. Questa qua l'ho scelta io, Lucio Battisti, Nessun Dolore. Meraviglia, anche qua batteria, c'è tanta roba da sentire, molto interessante.

0: Nessun dolore, Lucio Battisti, sono le 13.31 qui su...
1: qui su domani a luna. Qui su domani a luna. Scusate, coso freudiano, com'è che si dice?
2: Lapsus
1: freudiano, però nessun dolore.
2: Nessun dolore.
1: Nessun dolore. E però, come alla mezza di ogni ora, qui su Poliradio, abbiamo da lanciare il rock classic.
3: And now... Rock Classic.

0: mezza di ogni ora siamo soliti su Poliradio ascoltarci un bel pezzo rock classic. Questo pezzo era dell'84, pensate voi. Siamo andati un po' indietro nel tempo.
1: Ange, più vecchio di me te messi insieme questo pezzo.
0: Vabbè, ci sta. Adesso cambiamo completamente, siamo su Paradiso Artificiale di Tedua, Baby Gang e Kid Yugi.

0: è tutto passato, oggi pensiamo al domani.
1: Aneddoto interessante su questo pezzo, gli è stato inviato a Kid Yugi il beat, solo il beat per scriverci sopra. Kid Yugi, pensando di dover parlare della Divina Commedia, ha scritto tutta la strofa pensando alla Divina Commedia. In realtà poi ha sentito la strofa di Baby Gang di Tedua e ha detto: cazzo, ho fatto la figura del coglione.

0: ascoltati Punk Rocky di ASAP Rocky. Ma adesso switchiamo un attimo, perché oggi a Milano, non so se siete anche voi cari amici ascoltatori di Domani a Luna qui su Poli Radio, a Milano, ma è una giornata piovosa, quasi che ricorda novembre, che si presta benissimo per la canzone che stiamo per ascoltare. Purtroppo non l'ascolteremo tutta, perché è una canzone che dura 9 minuti, in cui si mescolano rock, pianoforte, archi, assoli di chitarra, insomma di tutto, ma purtroppo non potremo godere in maniera integrale di tutti quanti gli assoli presenti di Slash all'interno di questa canzone, perché stiamo parlando di una canzone dei Guns N' Roses che, per essere espliciti, è November Rain. Magari qualcuno di voi l'ha anche già riconosciuta, che è una canzone...
1: È grave chi non l'ha riconosciuta,
0: esatto.
1: Questa grave.
0: Che è una
2: esente.
0: Canzone... Eccoci qua.
1: Ah, fantastico.
0: Che è una canzone che parla d'amore, ma di un amore che cambia, si incrina e forse finisce, ma senza diventare rabbia. Nel senso che è più una resa malinconica, l'idea che anche le relazioni intense attraversino stagioni fredde, incomprensioni e distanze. La pioggia di novembre diventa quindi il simbolo di un momento grigio, pesante, ma anche allo stesso tempo passeggero. Ok, quindi chi lo sa, magari finisce, magari non finisce, lascia sicuramente qualcosa, è sicuramente una cosa difficile, ma che prima o poi finisce. E allora, cari amici di Poliradio, i nostri contatti, se avete anche voi un'esperienza, magari state attraversando un'esperienza del genere, fatecelo sapere. Noi ci ascoltiamo November Rain.

0: In questo momento Slash si starà rigirando nella tomba perché staremo interrompendo.
1: Vivo,
0: vabbè.
1: Povero Cristo.
0: Vabbè, si starà rigirando nel letto, mettiamola così. Perché stiamo interrompendo uno dei suoi assoli. Però non abbiamo ricordato i contatti. Non abbiamo ricordato i contatti che sono al telefono allo 02 23 99 24 75 oppure 76, oppure su WhatsApp al 320 320 5652, oppure
2: su Telegram a chiocciola poliradio bot e su Twitch twitch.tv/poliradioit. Esatto. Attendiamo i vostri feedback.
1: Possiamo passare la prossima canzone? È una canzone che mi piace molto.
0: Fateci sapere nel frattempo qual è la vostra pioggia di novembre. Cos'è la vostra tempesta che state attraversando in questo momento?
1: Prego,
0: prego Davide.
1: Quindi direi ascoltare Gift Horse degli Idols.

0: Abbiamo ascoltato Gift Horse degli Idols. Idols sono una band inglese molto interessante. Fanno questo punk moderno che però si differenzia radicalmente dal resto del punk che c'è al mondo. Cioè, rispetto al punk australiano è molto diverso rispetto anche al punk più tradizionale come i Sex Pistols.
1: E ogni volta che ti sento parlare mi affascino perché è una cultura musicale incredibile.
0: E sono un grande appassionato. Ho sprecato un sacco di tempo dietro i dischi.
1: Lo immagino.
0: Adesso però andiamo in quello che secondo me è stato il primo e forse l'unico vero punk italiano, secondo me. È stato grazie alla sua abilità di scrivere testi provocatori, e non aveva una voce così eccezionale, ma la sua concentrazione è più quella sua provocazione, il mandare un messaggio, un dire un qualche cosa. Chiaramente stiamo parlando di Rino Gaetano, chiaramente stiamo parlando dell'album Mio fratello è figlio unico, e chiaramente stiamo parlando di Berta Filava.

0: Luna, Poliradio, sono le 13.54, scusate, oggi è un errore dietro l'altro, ma dato che stiamo ascoltando brani punk nelle ultime, insomma, negli ultimi minuti, ci salutiamo con il vostro vaffanculo del venerdì. Qual è il vostro vaffanculo? Qual è la cosa che ci lasciamo alle spalle per affrontare questo weekend al meglio?
1: Io ti ribadisco, l'ho già detto ieri in onda, ma lo dico di nuovo: quelli che occupano le aule studio per fare gli aperitivi, quelli che prenotano i posti per andare lì con la birra, farsi i cazzi loro. Quando io devo studiare, c'ho in mezzo un rompicoglioni che mi parla dei problemi suoi, del suo gossip, di cui non me ne frega niente.
0: Vaffanculo.
1: Quindi vaffanculo a loro.
2: Comunque, il tuo angelo. Queste cose secondo me succedono solo in Leonardo, perché in Bovisa mai successo una roba del genere.
1: No, da noi succede.
2: Se devi studiare, vieni in Bovisa.
1: Quasi quasi, guarda.
0: Comodo.
2: Il mio vaffanculo, vaffanculo alla pioggia, sto tempo di merda, e il jeans che è ancora bagnato, cioè un'ora che sta bagnato il jeans. Boh raga, che schifo la pioggia.
0: Vaffanculo la pioggia.
1: Vaffanculo la pioggia.
2: Tu Riccardo?
1: Oh. Vai.
0: Il mio vaffanculo va a tutte le persone che non fanno scendere dalla metro e salgono prima di far scendere.
1: Madonna, quanto hai
0: ragione.
1: Che
0: nervi. Io ogni volta mi dico: oggi tiro una spallata qua, oggi scendendo butto giù qualcuno. Poi non lo faccio mai. Sono un'anima troppo. Però succede, arriverà il giorno che lo faccio. Quindi vaffanculo, fate scendere e poi salite.
1: Davvero. Io ho imparato nella vita che il levati dai coglioni funziona molto meglio del permesso. Però non sono abbastanza maleducato a poter dire a qualcuno levati dai coglioni.
0: È sempre meglio chiedere scusa che il permesso.
2: Vabbè,
0: e così
2: Milano...
0: ci salutiamo.
1: Vabbè, ricordiamo che poi radio noi abbiamo finito, ma domani a luna noi abbiamo finito, ma poi radio non finisce qui. E infatti dopo di noi c'è Polizzar dalle 16 alle 17. Abbiamo Hole dalle 17 alle 18, poi Nerd dalle 19 alle 20 e infine Indie House, una replica, dalle 21 alle 22.
0: Il programma del nostro referente grandissimo, un applauso,
2: applauso
0: a Lorenzo,
2: Lorenzo
0: che ci supporta e sopporta durante i nostri domani a luna, ma come sempre non possiamo che terminare con una grandissima tradizione che è quella del disco.
2: Merda! Merda!
3: Disco merda.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ike Mosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton, la più bella musica live suonata per Poliradio, la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
13: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio. La radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: The hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI.
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fundamental of communication networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: ladies and gentlemen, siamo qui
1: in questa giornata di pioggia.
0: Siamo tornati.
1: Non parliamo mai un cazzo.
0: Qui notizie dalla mattina alla sera. No, non era soltanto oggi. E ora godetevi l'episodio.

0: Luca
1: Gabriele, oggi sempre qua, Luca e Gabriele qui. A Polizzara, ma mi spieghi perché ogni volta dici buonanotte, ma sono le 4 di pomeriggio, ma buonanotte cosa?
0: Magari c'è qualcuno che ci ascolta in Russia e l'ascolta mentre dorme. Tu questo non lo sai.
1: Che fa?
0: Tu questo non lo sai.
1: Da Svitania, compagni di Polizzara.
0: Perché il nostro programma arriva fino a lì, ragazzi.
1: Perché noi siamo un'operazione speciale, ma non.
0: Noi siamo un esperimento sociale.
1: Perché siamo speciali noi.
0: Quindi oggi parleremo di tante cose.
1: Cosa? Fammi qualche spoiler.
0: Allora, legge elettorale, perché sono le priorità del nostro governo in questo momento.
1: Che.
0: Poi
1: perché capito, non stiamo in mezzo alla merda, però vabbè, parleremo che cazzo
0: parleremo
1: è poi
0: pure di Trump,
1: maggiorante.
0: Perché ritorna,
1: perché
0: è il tuo preferito.
1: Perché capellone matto, capello matto che non sa mettere gel, ha rifatto una delle sue, ha fatto un great deal.
0: Poi vedremo di cosa parleremo in questo great deal.
1: Poi signori, andiamo un po' sul true crime, perché parleremo un po' della vicenda di Carlasco.
0: Ormai
1: perché
0: pure noi, ormai
1: abbiamo
0: pure
1: due
0: o
1: tre cose da dire noi.
0: Pure più di tre, però, perché alla fine... Cioè, mancavamo soltanto noi a parlare di questa roba, cioè.
1: Ma è tutto un badabum cha cha, come faceva la canzone di Marra? Badabum cha cha.

0: Ma allora dobbiamo partire proprio a bomba subito.
1: Mi sa di sì, mi sa di
0: quindi
1: sì.
0: Spieghiamo un po'. Intanto voglio ricordare che con questo premio di maggioranza, ma facciamo un po' l'Alessandro professor Barbero di turno, allora, però quello scadente, quello comprato al discount con lo sconto del 50%.
1: Vediamo se riesco a imitarlo bene. Il premio al 50, sì, vabbè, il premio introdotto da questa,
0: te lo so imitare io meglio io. E poi in Italia c'è chi c'ha il busto di quel coglione che ha dichiarato guerra agli Stati Uniti d'America.
1: Piccola frecciatina. No, comunque, torniamo a noi. Torniamo
0: ma sempre,
1: a noi.
0: Parliamo sempre del busto di quel coglione.
1: Perché il primo, parleremo.
0: Chi voleva mettere il premio di maggioranza, ricordiamolo. Poi mo spieghiamo un po' che è sto premio di maggioranza.
1: Allora, il premio
0: chi è
1: di maggioranza...
0: che l'ha messo? Chi è che poi ha governato, grazie, ha instaurato un regime?
1: Allora, fammi indovinare. Forse il Berlusca?
0: No, più vecchio.
1: No, più vecchio. Prodi?
0: Non so manco chi cazzo sia, che è un
1: Romano
0: dinosauro.
1: Prodi. Un dinosauro. Che
0: è quello che stava insieme ai T-Rex.
1: Sì, proprio.
0: C'era il T-Rex,
1: sì.
0: Il Velociraptor e Romano Prodi dentro al Jurassic Park.
1: Sì, in una foresta assieme al Marco Travaglio vestito da sexy.
0: Ma poi te l'ho già detto, è quello là che c'ha la mania che si è fatto fa tutti i busti.
1: Vabbè, ma chi è stato che ha introdotto per la prima volta il premio di maggioranza? Dicelo tu, Luca.
2: Il Duce.
1: E lui.
2: Il Duce.
1: È vero che quando c'era lui le cose andavano
0: ma
1: meglio.
0: Ma che cos'è?
1: Era
0: sì,
1: chiaro,
0: i treni arrivavano in orario, sì, vabbè. Infatti a Padova si fermavano per farinacci, però vabbè, non stiamo a fare una live storica. Sennò...
1: un po' di nostalgia non manca, no? Quindi torniamo a noi. Premio di maggioranza. Secondo questa legge elettorale, il partito che ottiene il 40% dei voti ottiene il premio del 60% dei seggi.
0: Diciamo, questo premio di maggioranza
1: è pazzia,
0: una cosa che...
1: è pazzia.
0: Cioè, di solito in democrazia il tuo partito prende 20 voti, prende 20 seggi.
1: È proporzionale, no?
0: Esatto, cioè prendi in percentuale a quanto ti hanno votato. Invece qua chi vince, cioè quindi chi prende, che ne so, partito X prende 20%, il partito Y prende 19%. Bene, il partito X, visto che ha vinto per una percentuale che magari per un voto,
1: esatto,
0: prende 40, il 40% in più dei seggi.
1: Esatto, e questa è una cosa senza
0: questa
1: senso.
0: Questa si chiama assicurarsi la poltrona dopo che non hai fatto un cazzo.
1: Ora,
0: ed è il problema, lo sai qual è? Che tutte le frange politiche, anche chi sta all'opposizione adesso, non è che gli vanno a dire ma che stai a fa? No, ci si buttano perché dicono ma se io vinco, io vinco.
1: Ma non lo so se così funziona. Però quello su cui vi voglio far riflettere è il fatto che molti stanno alimentando questa legge, sono a favore di questa legge perché introdurrebbe più stabilità. E la stabilità a noi piace, Luca. Quando c'è per tanto tempo una persona che governa senza
0: ma
1: problemi.
0: Dipende se governa bene, cioè quello è
1: Dipende se governa.
0: Vabbè, tu pensi non è solo chi c'è adesso, ma pure prima. Ma che cazzo hanno fatto? Niente.
1: Luca, sei particolarmente agitato oggi.
0: Sì,
1: hai preso
0: oggi
1: le medicine?
0: Sono meteoropatico.
1: Sei meteoropatico.
0: Piove, fanno 10 gradi a Milano a maggio, sembra di sta a febbraio, mi sono incazzato.
1: Certo, ti svegli la mattina per comprare sigarette tutto in pigiama e fa freddo effettivamente.
0: E pure le sigarette perché le vogliono mettere a 11 euro.
1: Piccolo ma adesso con il governo
0: fare, adesso voglio fare proprio il populista. Ma che stavo in Inghilterra nella perfida Albione che le sigarette costano 11 sterline.
1: Quindi tu in definitiva con questa legge elettorale saresti a favore di uno che governa per tanto tempo e ti alza pure le sigarette?
0: Io sono a favore di tornare alle lire.
1: A favore di tornare alle lire.
0: Tornare alle lire quando si poteva andare sull'autostrada e sfrecciare senza problemi i cazzi vari dell'Iran.
1: Cazzi vari dell'Iran, della benzina.
0: Sfruttavamo, in America avremmo detto andavamo veloci sulle runway. Lady Gaga.

0: e ci hanno promesso che levavano le accise e non l'hanno levate, e ci hanno promesso che chi infrangeva la legge andava in galera e non ci sono andati.
1: Quante promesse.
0: I centri d'Albania funzioneranno. L'Albania ha appena detto: o ci date più soldi, comunque noi rescindiamo il contratto, no? Chiudiamo l'accordo, lo rinnoviamo, però ci date più soldi.
1: Però alla fine un miliardo di euro comunque è arrivato in Albania senza se,
0: sì,
1: senza mano.
0: Chi cazzo ha ospitato quel centro non si sa chi.
1: No, però è molto carino averlo lì in Albania. Poi, tra l'altro, l'idea era pazzesca, se ci pensi. Cioè,
0: cosa?
1: Ogni volta che c'era un immigrato che magari criminale, non regolare, l'idea migliore non è tipo, non lo so, cercare di regolarizzare. No, no, no, no. Pagare più soldi per portarlo in Albania, in Albania. E segregarlo là dentro.
0: No, allora, io ti posso dire, c'ha senso dire chi
1: pazzia.
0: Immigrato irregolare che delinque, infrange la legge, deve essere rimandato dopo essersi fatto il carcere da dove viene, no? Però là tu ci hai mandato dei cavolo de poracci che l'unica cosa di irregolare è che si erano scordati di rinnovare il visto, qualcosa, ma stronzate, era gente che lavorava, non c'entrava niente.
1: Quindi non si meritano
0: tu,
1: di
0: criminali, invece l'hai dovuti scarcerare perché hai fatto i casini.
1: Ma io chi? Non sono niente io.
0: Tu chiunque,
1: tizio
0: chiunque,
1: al governo.
0: Oggi è puntata populista, abbiamo deciso.
1: Oggi puntata incazzosa, tanto alla fine cioè non abbiamo che cosa fare, cioè tutto succede contro il nostro volere.
0: Stanno aumentando tutto per colpa delle guerre e tutto, ma pure per un'altra cosa.
1: Che è successo?
0: Beh, ma
1: no,
0: perché non la metteranno?
1: Vogliono alzare ancora altre tasse, un'altra tassa vogliono mettere.
0: Ma no, io ti dico, secondo me, per ripagare quello che gli dovranno da quel poraccio, oltre a che alle accise per la guerra d'Etiopia, adesso avremo pure le accise per Alberto Stasi.
1: No.
0: Perché un bel tuffo nel passato, sta riemergendo in questi giorni il caso di Carlasco, che c'è stato dopo 16 anni una svolta. Che per chi non se lo ricordasse, il caso di Carlasco è stato un omicidio avvenuto il 13 agosto del 2007 a Carlasco, una città in provincia di Pavia, quindi qua è Lombardia, nella terra dei Longobardi.
1: In cui
0: la vittima
1: del nord.
0: Fu Chiara Poggi, che venne trovata senza vita nella villetta della famiglia dove abitava dal fidanzato Alberto Stasi. Ora, nel 2007, mi sembra i processi 2007, 2008, 2009, venne incolpato proprio Alberto Stasi e dal 2010 fino al 2026 ha scontato 16 anni dei 18 che doveva scontare.
1: E praticamente alla fine
0: da due anni
1: cosa.
0: A questa parte, anche perché poi altre robe che ancora sono in sviluppo, perché diciamo che il PM dell'epoca non fece un ottimissimo lavoro e neanche qualche carabiniere, perché altri carabinieri comunque fecero il loro lavoro. Quando bisogna
1: sempre contro
0: così.
1: La polizia, sempre
0: no,
1: contro la polizia.
0: Che c'entra la polizia? Sto di carabinieri.
1: E vabbè, è la stessa cosa. Loro lavorano per lo
0: Quanto
1: Stato. Loro
0: assista.
1: Lavorano per lo Stato. Tu non puoi dire una cosa del genere. Loro ci proteggono.
0: Coglione, pure te ce lavori per lo Stato pagando le tasse.
1: Eh no, però per loro è diverso. Cioè, se vedono un extracomunitario che fugge in motorino, devono per forza sperolarlo e ucciderlo.
0: Ma non è vero. Ma
1: non
0: che
1: me ne
0: cazzata.
1: Frega un cazzo, ok? Non basta.
0: Vabbè,
1: volevo fare la parte
0: vabbè,
1: di...
0: c'è avuto, si è messo. Secondo me lui si è preso ora la pasticca anarco-comunista in polvere. Se l'è presa, ha dovuto dire le sue stronzate. Ora, per tornare a cose serie, diciamo, hanno rivisito e hanno rivisto tutto il processo. E quindi adesso il nuovo indiziato è Andrea Sempio. Però io non volevo parlare di questo perché.
1: Ma come? Cioè, tutti stanno parlando di questo.
0: Stanno, ma ancora non sono
1: le priorità dell'Italia,
0: cose.
1: Comunque.
0: Io comunque vorrei dire la cosa che è emersa è che quindi c'è un nuovo colpevole. Stanno facendo un processo a un nuovo colpevole. Quindi Alberto Stasi è innocente. Però, signori, è stato 16 anni in galera da innocente.
1: Pure Bossetti innocente.
0: Non lo so, guarda.
1: Free Bossetti.
0: Io mi ricordo quando ero piccolo c'erano stato questo caso, Yara Gambirasio e Bossetti, quell'altro, Amanda Knox e Sollecito, che infatti pure Amanda Knox e Sollecito poi erano innocenti.
1: Sai che questa storia non me la ricordavo.
0: Sì, erano innocenti, Sollecito è uscito poi dopo 4 anni di galera, si è fatto da innocente, gli hanno dato 4 milioni di euro, mi sembra, o 6 milioni.
1: Oh, ma quante storie sono successe?
0: Lo sai Alberto Stasi quanto secondo me ha fatto bene. L'avvocata di Alberto Stasi ho visto un'intervista, c'ha proprio la faccia da bronzo, no? Proprio, cioè con le palle, diciamo. No, faccia da bronzo l'insulto, nel senso.
1: Vabbè,
0: proprio
1: sì,
0: con i coglioni.
1: Bello con i coglioni inquadrati, cubici.
0: Che è andata là, ha detto. Allo Stato gli ha chiesto 30 milioni e alla famiglia Poggi gli ha chiesto quasi un milione perché loro, per mandarlo in meno, perché a Stasi all'epoca in pratica gli stavano a dare l'ergastolo, loro gli hanno detto vabbè, non ti dichiarare colpevole, però patteggia e dai un risarcimento, mi sembra, di 700 mila euro. Bene, adesso gli hanno chiesto indietro perché è innocente, quindi
1: E mi sembra abbastanza giusto. Dopotutto 20 milioni di euro.
0: Signori, però c'è ancora gente che gli sta andando contro il nuovo IPM di Pavia, che invece è quello che ha fatto riemerge tutto e sta facendo riemerge tutto. Che poi ha tipo beccato, presente che adesso c'era la nuova legge del tuo carissimo amico Nordio, quella là,
1: no,
0: sulle intercettazioni.
1: Ancora.
0: Lo sai come l'hanno imbrogliata? A esempio, gli avevano già messo le cimici. Però loro, per dirgli che in pratica mo ti devono dire: guarda, sei intercettato perché sei indagato.
1: È un po' difficile.
0: Gliel'hanno messe, però il giorno in cui poi l'hanno convocato per dargli questa notizia. Solo che quando l'hanno chiamato, non gli hanno detto perché lo stavano convocando. L'hanno solo detto: devi venire alla caserma dei carabinieri. E quindi una delle intercettazioni che poi ha riaperto il caso e sta dando la colpa contro un esempio è stata fatta proprio nel frangente in cui andava al commissariato, alla stazione dei carabinieri per ricevere la notifica di essere indagato.
1: Madonna mia, che storia. Quindi sei abbastanza informato su questa storia.
0: Un po' la sto seguendo.
1: Cioè, tu anziché studiare il pomeriggio ti metti e ti segui Carlasco.
0: Vabbè, io
1: sulla Rete 4.
0: Io non studio legge.
1: Non lo so, tu studi legge?
0: Non lo so.
1: Questo lo devo sapere io?
0: Sì, tu sai tutto.
1: Io so tutto.
0: Tu sai tutto,
1: ma non sempre.
0: Tu sei un paradiso artificiale in terra, Tedua.
1: Baby Kang, Kid Yugi.
0: Quel coglione che si è

0: oggi pensiamo al domani.
1: Ma pensando al domani, rimaniamo un attimo ancora su Garlasco. Perché comunque ci sono anche delle riflessioni, perché mo vogliamo un po' sfondare la quarta parete, no? Mo noi ci organizziamo tipo il giorno prima per dire le cose che stiamo dicendo mo in puntata, no?
2: Veramente il giorno prima?
1: Alcune volte pure 2 ore prima, però signori, la vita, ormai stiamo a Milano tutte e due da 5 anni, quindi siamo diventati milanesi, ci manca solo la polverina magica e andiamo a livello, come cavolo si chiamava quello col bar che l'hanno arrestato? Quello là che faceva vai cavalli, oh te giuro, lo sapevo sulla punta della lingua, quello che fa vai,
2: la Cerenza, il grande Luca, devi capire che la cosa più bella è la sincerità, è l'originalità,
1: però fammi tornare a sfondare su quarta parete, il metaverso. Io ho detto vabbè, parliamo di Garlasco, perché comunque volevo riportare, a parte le cazzate, il fatto che signori, un innocente è stato 16 anni in galera,
2: Cioè, è tantissimo tempo. Poi magari mentre era in cella
1: Io so quello che dico, che divido e ti dico, secondo me c'è gente che deve stare in galera chiusa a chiave perché ha fatto dei robe inindicibili. C'è anche gente che però deve essere recuperata. Perché se una persona la fai stare 23 ore su 24 dentro una cella con altri criminali come lui, a non fa un cazzo, è normale che quello là fa un master in criminalità, non è che lo recuperi.
2: Esatto, molto spesso quindi le carceri sono così brutte che il recupero è al contrario, cioè molta gente ormai
1: non è più una battuta quella là che io dico, io vado in galera perché ho scippato il portafoglio, arrivo in galera, imparo come a scassinare le cassaforti, faccio il master.
2: Una volta che esci dalla prigione sarai tipo, no, ammazzi qualcuno. Cioè quella è la...
1: Sì, entri che tu magari che ne so, hai rubato, no? Tu vai là e ti impari a spacciare. Diventi un capo piazza.
2: È tipo l'università.
1: Sì, l'università della strada.
2: È fortissima, però
1: c'avessi
2: anche gratis.
1: No, però volevo dire, metaverso. E per dire, io avevo proposto di parlare questa cosa di Garlasco, ma più che altro, signore, per fare il punto su un po' questa retorica, se ci pensi ti fa un po' rabbrividire. Però Gabriele mi diceva non ne voglio parlare. Perché non ti andava di parlare? Perché?
2: Ma minchia, ne parlano tutti, dai. Porco troia, sta diventando tipo una storia.
1: Pure di Trump parlano tutti. Però ogni volta mi dici parla di Trump, sta sempre a parlare di Trump.
2: Sì, ok, sta diventando la solita telenovela, sta storia di Stasi. Mi sono rotto il cazzo. No, secondo me tizio, basta.
1: Vabbè, poi fa una bella scommessa su Polymarket.
2: Mi sembra giusto.
1: Ci ricorderà qualcuno un capo di stato, il sempre
2: lo conosciamo questo capo di stato.
1: Ormai quando dicono presidente degli Stati Uniti, una volta era un titolo che incuteva o timore o rispetto, adesso incute ilarità.
2: Molta ilarità.
1: Caro Donald Trump è andato in visita all'altro capo di stato della Repubblica Democratica, mettiamo l'accento su democratico cinese, Xi Jinping,
2: e lui si
1: letteralmente
2: d'umore.
1: Sì, hanno visto la cosa che la gente, loro si sono stretti la mano per 14 secondi con Trump che non mollava quella di Xi Jinping.
2: Che poi che cosa dovevano dirsi, ma visto che non sapevano nessuno.
1: No, sì, infatti non riescono manco a comunicare perché uno non parla cinese e l'altro non parla inglese.
2: E alla fine Polymarket,
1: esatto.
2: Perché questa cosa? Perché su Polymarket c'era questa bellissima scommessa per cui Donald Trump avrebbe dovuto tenere la mano di Xi Jinping per 14 secondi. Ma chi è che avrebbe scommesso una cosa del genere?
1: Ma secondo me sono le cose.
2: E insider trading, no? È impossibile.
1: Sì, ma come? Era il figlio più piccolo, ha tipo fatto mosse di mercato. Io non sono un finanziere, cioè uno.
2: Vabbè, ma per caso,
1: uno della guardia di finanza. Cioè, ha fatto delle mosse che un po' sospette prima dell'inizio del primo bombardamento all'Iran, no? Casualmente aveva, come dicono a Wall Street, aveva shortato contro il petrolio. Che io ti dico, a shortà faccio la short in testa a te.
2: Vabbè, ma magari è stato fortunato, perché è una persona molto fortunata.
1: Ah, perché non ha accesso a informazioni sensibili che potrebbero influenzare i mercati, no?
2: E vabbè, ma lui mica è il figlio della persona più potente al mondo.
1: Ah, perché dici che non conosce... No, non potrebbe conoscere?
2: Non potrebbe conoscere tutte le informazioni.
1: No, perché il padre, nel senso, è una persona onesta, un presidente rispettabile come JFK.
2: Io lo porterei a cena, Trump. Sarebbe una persona molto...
1: Che ti faresti dire?
2: Questo che... non lo so proprio.
1: Lo vedresti prendere le pasticche per stare in piedi? Oppure gli diresti... Do I wanna know?
2: Arctic Monkeys.

0: Ma che vuoi fare, il batterista? Che batti sul banco?
1: No, sto cercando.
0: E quello l'abbiamo pagato con i soldi delle tasse. Non è vero.
1: Ma quale tasse? Ma che cazzo hai pagato te?
0: No, sono abbastanza, sto abbastanza rosicando.
1: Ma tu sei un tycoon. Tycoon, un imprenditore, un... come si dice, un americano.
0: Ma che cazzo stai imitando in questo momento?
1: Sono un americano a Roma. Sono americano a Roma. Come si dice tycoon in italiano? Imprenditore? Ma che sei un imprenditore come Donald, che ha fatto un big deal.
0: Lui sì che è un imprenditore.
1: Ha scambiato Taiwan con l'Iran.
0: Come? In che senso? Aspetta, non capisco.
1: Allora, perché Taiwan, ci sono delle voci che dicono...
0: Che cos'è Taiwan?
1: Taiwan.
0: La più grande, allora, isola più importante al mondo.
1: Sikh è uno stato ribelle che non si è unificato alla grande repubblica popolare cinese. Se invece chiedi a... una roba che non è dello Stato cinese, ti dice che è uno Stato indipendente.
0: Assolutamente
1: riconosciuto.
0: Indipendente.
1: Cioè, è l'altra Cina.
0: Ah.
1: È l'altra Cina. Perché però, il nome vero di Taiwan è Repubblica Cinese.
0: Però
1: nome dello Stato.
0: Una bella minoranza cinese.
1: No,
0: anzi,
1: so
0: che
1: cinesi.
0: Pure è favorevole.
1: Cioè, so cinesi. Cioè, so cinesi. In verità, so cinesi giapponizzati. Perché sono stati per lungo periodo dal 1876 fino al 1945 sotto l'impero giapponese. Cioè, sono dei cinesi che si sono un po' giapponetizzati. Cioè, sono diventati...
0: Però sono un poco cinesi. Però ti dirò, da quello che so, c'è una
1: Scusate,
0: bella fetta...
1: Giappone, anzi, no, non me ne frega un cazzo il Giappone.
0: C'è una bella fetta di cinesi che vuole riunificarsi. Cioè, ma tu immagini un Taiwan unificato con la Cina? Sarebbe la fine.
1: Vabbè, ma già la fine, ma gliel'ha scambiato, perché tanto se sono impantanati in Iran, perché signori, se sono impantanati, non sanno che cazzo fare,
0: Trump
1: non possono manco più lanciare altri missili, perché la CIA ha detto, bro, ce l'avemo.
0: E Trump però è sempre convinto di avere tutto a posto. È sempre lì tipo, no, stiamo vincendo, we're winning.
1: Sì, vabbè, come ti ricordi il mese in cui delirava, che il giorno prima faceva la NATO è una merda, non ci aiuta, poi il giorno dopo aiutateci, il giorno dopo ancora, ah, ma non abbiamo bisogno del vostro aiuto, era per vedere se eravate con noi. È tipo mo con l'Italia, che una settimana fa, no, l'Italia è una merda, ci ha tradito,
0: e poi
1: arriva Rubio d'Italia, no, ma l'Italia e gli Stati Uniti sono migliori amici.
0: No, invece l'America ha fatto qualcosa di ancora più importante, qualcosa che veramente l'Italia importa, ok? Sto parlando della possibile partecipazione mondiali con la squalifica dell'Iran.
1: Ma vaffanculo.
0: Quello sì che è importante.
1: Basta,
0: io sarei
1: perdere l'Iran, cosa? Ma anche se gli americani fossero i migliori del mondo, è una questione di principio. Facciamo cagare a calcio, perché signori, facciamo cagare i giocatori di Serie A italiani, fanno cagare.
0: E tu pensa, è entrata l'Iran al posto nostro.
1: Hanno perso con la Bosnia, signori. Ma
0: porco due,
1: levandogli tutta la Bosnia. Ma cazzo, ma è lo sport nazionale. E allora ti posso dire, mo lancio una roba.
0: Vai,
1: ha ragione il presidente della Federazione Italiana Tennis, che gli ha detto: attaccate par cazzo, il derby a Roma lo giocate lunedì e noi giochiamo la domenica, perché il tennis maschile sta andando molto meglio. Poverina solo la Pollini, che è un po' in discesa, sennò pure quello femminile andrebbe bene.
0: No, perché gli italiani sono degli atleti, è uno stato di atleti, una nazione di grandi atleti.
1: Sì, però... di navigatori, dei conquistatori.
0: Sì, di brava gente, no, stavo dicendo grandi atleti, già le Olimpiadi del 2018.
1: No, sì, anche le Olimpiadi di
0: Jacobs,
1: no,
0: il più grande velocista.
1: Ma anche
0: tanta
1: le ultime
0: gente.
1: Anche le ultime Olimpiadi, no, quelle invernali, hanno fatto i record, hanno vinto un sacco.
0: Ma sì, infatti, ora l'Italia sembra essere
1: forse
0: basata solamente
1: calcio.
0: Sul calcio.
1: No,
0: avete rotto il cazzo. Ma pure tu, Luca, tanto sei
1: ma
0: in
1: sì,
0: quella
1: ma pure io sono il primo deficiente, che poi tifo Roma e quindi mi devo andare. Poi mi andrò a vedere il risultato Lazio-Roma di come finirà. Quindi invece metto pure io, siamo i primi drogati, siamo proprio drogati, l'oppio dei popoli, non è più la religione, ma è la Serie A.

0: I kissed a girl. I kissed a girl. Katy Perry.
1: A girl.
0: Tu, ok, Katy Perry ha cantato in questa canzone un'esperienza in cui hai baciato una donna. Tu hai mai baciato un uomo?
2: No.
0: Luca? Ma non è vero?
2: No.
0: Quella, allora chi era quella persona vicino al Politecnico di sera, tutto ubriaca?
1: Ma che cazzo? Ma che stai a dire?
0: Non eri tu?
1: Ma tu, allora...
0: Tu stai negando il vero.
1: Allora,
0: tu stai
1: siamo
0: negando
1: passati
0: il fatto.
1: Dalla pasticca che dava la botta di anarchia, adesso siamo passati...
0: Al popper che ti allarga il culo.
1: Ma perché te conosci ste cose? Io voglio sapere perché te le sai.
0: Allora c'è una cosa chiamata conoscenza generale, bagaglio culturale, che è normale avere.
1: Tu è pari a quello di Trump.
0: No, io... Non
1: Anzi,
0: mi pare
1: il tuo è pari a quello di Marco Rubio, che in Cina, ecco, diciamo sta cosa, in Cina è entrato quando era senatore nel 2020 e diceva anche cose sensate prima di vendere il culo. Oh, oddio, ho detto culo. Vabbè.
0: No, Luca.
1: Marco Rubio ha fatto nel 2020 un discorso al Senato americano accusando lo Stato cinese, lo Stato della Repubblica Popolare Cinese, di repressione contro le rivolte che all'epoca, dal 2018 fino al 2020, sono andate avanti a Hong Kong. Per questo motivo il governo cinese aveva sanzionato Marco Rubio. Fra queste sanzioni ancora in vigore c'era che lui non poteva entrare in Cina, però... Adesso lui è il segretario di Stato e sta arrivando con Trump in Cina, portandosi dietro tutte delle grandissime teste di gran puntini puntini. Ecco, bravo, scarica il gabinetto di
0: cui sembrava giusto.
1: Bezos, tra Elon Musk e non lo so, altra gente che forse dovrebbe capire che
0: dovrebbe
1: cioè così tanti
0: addosso.
1: Soldi, bro, che cioè io dico se c'ho i tuoi soldi, ma uno non sapevo manco che cazzo faccio, perché ci stavo bene io, mio figlio e mio nipote.
0: Allora, giusto per darti un'idea,
1: cioè
0: se
1: al massimo me compravo la roba per poi fare lo sta. No, non è vero, me ne frega il cazzo.
0: No, ma l'Italia non è una nazione basata sul calcio.
1: No, non mi fa perdere il filo di discorso.
0: Cioè il più grande e importante discorso di
1: Marco
0: oggi.
1: Marco Rubio, per entrare, l'hanno registrato Marco Lubio. Lubio con la L. Perché sennò
0: perché
1: vale
0: non sanzioni. Parlare, cioè perché in
1: cinese. No,
0: l'hanno
1: cinese fatta apposta, perché altrimenti ci sarebbero stati problemi, perché in verità aveva delle sanzioni.
0: E quindi Marco Rubio.
1: Però noi che cazzo Rubio. Ce ne frega? Noi parliamo di casa, di siamo un paese.
0: Siamo un paese?
1: Siamo un paese
0: di
1: di
0: ritardati. No.

0: oggi, grazie a tutti questi politici, i veri satirici, i veri, come si chiama, comici, stanno perdendo il lavoro.
1: Cioè, no, non c'è, hanno, più lo bisogno. Sai che c'hanno un overbooking che magari manco si devono sforzare.
0: Ah, cioè, dici che al contrario sto diventando ancora più forti.
1: Oh, prima, che ne so, prendi in Italia Crozza, no? Cioè, prima comunque Crozza esagerava i personaggi. Adesso non li deve esagerare. Cioè, può andare là e letteralmente mettere i video loro e già fanno più ride dell'imitazione sua.
0: Praticamente potrebbe invitare direttamente lì sul palcoscenico, non lo so, un Matteo Salvini, un Carlo Nordio.
1: Se si presentano.
0: Almeno lì fanno un po' di spettatori.
1: Che l'hanno un po'. Allora, penso che a Crozza non ci andrà nessuno, perché penso, non so quante querelle si sarà preso.
0: No, Crozza, poveretto, mi dispiace. Poi è sotto l'ala del, come si chiama, della satira. Lui non può dire tutto quello che vuole.
1: Sì, beh, sta buono che poi muovevano pure questo.
0: Pure la satira ci stanno togliendo. Non si può più dire nulla.
1: Ormai
0: non si può più
1: dire nulla. Sono solo tutte denunce temerarie che poi finiscono tutte in archiviazione, contro denunce, tutto e tutto. Ma torniamo quando si sfrecciava sui colli bolognesi.
0: 50 special Luna Pop.

0: fuori città.
1: Non
0: Luca.
1: Era fuori dal tunnel. Però aspetta.
0: Non era questa.
1: Posso prendere
0: questa
1: un attimo?
0: Scusa. Che vuoi dire? Calmo Luca.
1: Voglio fare però una richiesta seria. Visto che dobbiamo essere apolitici.
0: Da quando?
1: Dobbiamo essere apolitici.
0: Chi ce l'ha detto?
1: Cazzo, Alice Line, vuoi dire almeno qualche stronzata? Non possiamo dirti niente perché non fai niente. No, signori,
0: la regia ha ragione.
1: Prendere il culo tutti, ma non fanno niente. Cioè, Calenda vende l'aria fritta come sempre.
0: Allora, Calenda è sempre sul pezzo, sul nucleare.
1: Sì, vabbè, affanculo.
0: Matteo Renzi, appena c'è qualcosa che fa Silvia Salis.
1: Mo si sono inventati.
0: Non era così.
1: No, quella era Calenda.
0: Era Calenda, no, sì. Pure Matteo Renzi
1: è
0: abbastanza.
1: No, Matteo Renzi è il Kraken. No,
0: è lui che comanda.
1: Seriamente, ma guarda che da prima che iniziasse a entrare, che stava già la federazione con.

0: iniziava a dire un certo Matteo Renzi, faceva ma lo sapete che c'è una candidata a Genova che mi piace tanto?
1: Sapeva già tutto?
0: Secondo te chi ce l'ha messa là?
2: Ah, è lui che ha piazzato Silvia Salis? Non ci credo, aspetta un attimo. Ed è lui? Ed è lui che
0: ma
2: ha organizzato?
0: Ma Silvia Salis si è vista solo la foto dei piedini?
2: Perché c'è altro da vedere?
0: Vorresti che c'è Sally Fans?
2: No, ma assolutamente.
0: Lo saresti già la carta di credito.
2: Però sarebbe bello un buon volo a passi tra Silvia Salis e Giorgia Meloni.
0: No, lo sai che è fra Silvia Salis e Marco Travaglio con la parrucca.
2: Marco Travaglio vestito da fatina sexy oppure Silvia Salis?
0: Signori,
2: con
0: stiamo
2: i
0: citando ormai il giornalista più serio e questo fa ridere un certo Manfredi del
2: perché non lo conoscesse, è un giornalista su Instagram che va dalle persone, delle persone importanti, e fa le domande tipo: ma secondo lei qual è la sua Wix preferita?
0: Ti posso dire, è un grande perché fa emergere il vero lato dei politici,
2: il vero
0: e là si vede chi è il paraculo e chi sono e quanto sono diventati arroganti.
2: Allora, posso essere sincero?
0: A proposito di arroganza vediamo. E incompetenza, tu non volevi dire qualcosa non sul tuo amico, ma su un amico del suo amico?
2: Ah, è vero, l'amico dell'amico, no?
0: Un certo che ha detto che il Piersanti Mattarella era stato ammazzato dalle Brigate Rosse, non si sa come ha fatto sto collegamento.
2: Deformazione professionale, no? È quello che si dice sempre. Parliamo del mitico Valditara, ministro dell'istruzione e del merito. Il merito non so dove sia, però vabbè.
0: Solo nel nome, sta. Lo sai dove sta? Sta sulla targhetta del ministero. Fine.
2: Insomma, Valditara ha avuto questa brillante idea di rivoluzionare un po' il sistema scolastico. La sua rivoluzione qual è stata? Eliminare alcuni importantissimi filosofi.
0: Importantissimi lo dici così, perché?
2: No, ora vediamo.
0: Questi filosofi erano gente che non faceva dire ai nostri giovani aura. Allora ecco, ha fatto bene a eliminarli.
2: Infatti Valditara ha voluto eliminare Karl Marx, Spinoza, Baruch Spinoza e altri, ok?
0: No, io sono ignorante di filosofia, guarda veramente.
2: Baruch Spinoza è stato un razionalista del 1600 che ha rivoluzionato tutto e ha anticipato molte delle teorie poi dell'800. Ma tornando
0: a
2: noi,
0: ma tu lo sapevi che Dante era di destra?
2: Valditara sì, estrema destra, e votava per Giorgio Meloni.
0: Vabbè, quello era ancora il fu San Giuliano.
2: E quello che stavo dicendo era che ha voluto inserire Patrizio Official tra i programmi di quinto superiore da studiare.
0: No,
2: questo non è vero. Però ho voluto.
0: Io te giuro, sarà vero, te giuro, dicevo, cazzo, ho vissuto 23 anni. Mi sparo in capoccia.
2: Io vorrei vivere fino a quando succederà una cosa del genere. No. Comunque, chiudendo la notizia, effettivamente.
0: Spero che muori prima, guarda, e che c'è una vita lunga.
2: Valditara, insomma, ha eliminato questi autori per far spazio a filosofi dell'Ottocento italiani, non so chi siano, e poi far spazio alle AI. L'influenza dell'AI.
0: Posso dire una cosa? Sti AI. Ma tu ti ricordi tipo gli anni vecchi, quando sti AI non c'era niente? Cioè gli anni in cui non c'erano manco i telefoni. No, non è vero, perché noi siamo nati con i telefoni. Però l'epoca dei nostri genitori non c'erano i telefoni a gettoni.
2: Quando
0: tipo
2: ci
0: gli anni del 96. Quando ancora cazzo vinciamo i mondiali.
3: La storia

0: Oh, come tutte le cose belle ormai, oh, oggi abbiamo cazzeggiato. Cazzeggiato e cazzeggiato.
1: Allora, vi posso dirvi la verità, tutti voi che ci ascoltate, non avevamo notizie da darvi. Ieri ho dato un esame, Luca ieri si è spippellato tutto il giorno.
0: Ma vaffanculo, ma perché mi metti in mezzo? Le notizie ce l'avevo.
1: Non è... vabbè, abbiamo portato un poco di geopolitica.
0: C'ha il regresso,
1: un po' di Marco Lupio.
0: C'ha la forza di regressione. Ma chi è Marco Lupio?
1: Lupio, frate.
0: Marco Lupio, il prossimo mega governatore di Cuba.
1: No, e quindi ragazzi, grazie
0: colui
1: che ci avete ascoltato.
0: Faceva Churrito al Cuba.
1: Che cazzo sei fumato quando è successo?
0: Il Churrito faceva viene cubano.
1: Ah, Marco Lupio, sì, era cubano.
0: No, pure faceva... Marco Rubio è cubano.
1: E faceva i churros prima di diventare segretario.
0: Segretario d'esta
1: sta minchia. No, comunque ragazzi, come,
0: Palizzara
1: come tutte le cose,
0: finisce qua,
1: esatto, finiscono. Poi che succede?
0: Abbiamo subito di noi 17-18 Hull, 19-20 Nerd e poi 21-22 la replica in The House.
1: E allora ragazzi, ci salutiamo. Buon weekend.
0: Close up e adios.
1: A settimana prossima.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Mi sono svegliato in una stanza buia, umida, da solo. Io e la voglia di sopravvivere. Di uscire.
10: Enigma Room, una delle principali escape room di Milano. Più stanze, ognuna allestita a tema e supportata da una storia misteriosa. Sfrutta le tue capacità logiche, intuitive e di team building. Affronta Enigma Room dal lunedì al giovedì con altri 4 amici. Tu entri gratis. Info e prenotazioni su www.enigmaroom.it. Riuscirai a fuggire prima dello scadere del tempo?
11: All of the hits from yesterday to today, only on Folio Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
13: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio. The best music in town.